Comunque, le aree di pericolo, al volto confine, a fermare, lanciare, battere, resistere, riattaccare, lanciare